0: Volevo dirti che niente da ora è lo stesso concetto è diverso, diverso da ogni equilibrio che ho perso. Volevo dirti che ciò che ferisce è una cura, ma a volte ti resta più dentro, quegli occhi e quei giorni sbiaditi nel tempo. Volevo dirti che spesso ad illuderci è il nostro coraggio che pensa di essere forte più di ogni pugno che incasso. Il mio cuore non merita questo.
1: Vorrei poterti dire che va tutto bene anche se non sarà come volevi e lo sai meglio di me. E poi non piangere che cola il trucco, perché domani ricomincia tutto.

Vorrei poterti dire che va tutto bene anche se non sarà come volevi e lo sai meglio di me. E poi non piangere che con il trucco, perché domani ricomincia tutto.